0: vocalmente, però he intentato sempre di adattare la mia idea di quello che abbiamo parlato recién, di che no, per esempio, la versione del non è che si può vibrare, per esempio, la voce, no? Perché la voce vibra naturalmente. Per essere vibrato come una forma di staccare la voce, esso, per esempio, già in nostra musica, diciamo, dico, nostra musica è meno buona perché non si fa sentire il testo non si ripete normalmente la musica barocca, specialmente nel primo periodo, no?
1: Certo.
0: La musica barocca è sempre un po' arriesgata perché stiamo parlando di 150 anni,
1: Claro.
0: hanno passato molte cose dentro nella musica.
1: Como les contaba, Furio ha grabado más de 90 discos y vamos a escuchar ahora algunas cosas de esas que ha grabado. Primero vamos a oír de la ópera Orfeo de Monteverdi, la ceremonia nupcial de Orfeo y Eurídice. Luego de la ópera Farnache de Vivaldi. Vamos a oír Gélido y Noñi Vena. Y por último, del disco La Nueva Música, vamos a oír Movetevi a Pietà. Vamos a oír esto y volvemos.

0: si desta il popol nostro, poi pronto già vittoria avrem. Solo a saper mi resta quel sentier il nemico seguirà.
1: Capisco,